0: Hai visto una giovane con un ragazzino?
1: Nuovo italiano, mister Sore?

vecchia pretendente. Pagarla in qual maniera? E poi v'è Antonio, che a ogni cognito figlio ricorda.